Via, ah. Fino a fico i petici pazita, se ci può finire, cofano glassi pa, graita si può finire, donna de sai ci sa, sai, dimmi la, we don't ask him, ask him.